ringa, ringa, ringa, ringa, oh man, ringa, ringa, ringa, ringa, di pogi maki gike tipin.